Domingos con Candela. Domingos con Candela. Con DJ Cristian Jara y Belén Gómez.